0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Dio permette, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: Parla.
1: Chi c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Vedi

0: Per da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: Condur me co Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara. E con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi,

0: Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun non esci!
3: Sì, chi mi lasci qui sono?
2: Per brava dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vicino!
0: Vati! E cerca che parla!

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate.

0: Camerino, dove va? Parte camerino, poverino, poverino, poverino, ma t'avrei sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come?
0: Che? La tua cugina, l'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso, io dal

0: va, signora?
1: Accade o di peggio?
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così fan concedere, non c'è alcuna

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò,

0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto poteva!
0: Ah!

0: fare questa commedia?
1: Eccoci in danza,
0: secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato amici ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi e lodi, è un dritto in

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuol. Parta tosto.
1: Ho che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo guardarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come cansa in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di notte.

d'amor. Belle, belle, quando il riposo Narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno ti torno girando, pelle belle quando il riposo Narcisetto ad un giro d'amor. Pelle belle quando il riposo Narcisetto ad un giro d'amor. Raccarriati a farmaco, mamma stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco,

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Per ubico alla vittoria, alla gloria militar, per ubico alla vittoria.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sessilio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada.

0: mi è persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: quando io sei soldato, di gravi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, se hai uguale statura, giù quel manto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,
0: entri.

0: mia carta è quella, la patente, che sollecita gente. Ebbi orror da Basilio, alla fretta, obliato e non il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente. Aspetto.

fiori e la piaga col nastro io mi fasciai. Mostrate, non è male, cospetto al braccio più candido del mio. Qualche ragazza che segui a far la pazza, vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, t'affetto

0: chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quali ostati? Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi!

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi in mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprirem senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: sai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: Ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciar per questa sera una burla innocente di farsi disponibile. Io vi giuro che in onor non mi sto.
0: E dunque dite, l'ucciderò.
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco.

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Prima di partir la cosa è scabrosa, un'arte le carte cuglia di sorrir, un'arte le carte cosiersi sorrir, un'arte le carte cosiersi sorrir.

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente all'usanza.

0: ascoltare. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, dir vuol signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: prendete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sei tu? Sui ci son certa, e mi vado che mi vieni a far qui, dunque un uomo ma dove gito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che
3: faccio. Su tutto lo vidi, ah.
1: Cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, se lui guarda il vino, seguito, seguito.
4: E in volte dei testi,
0: non lo
2: dire. Figaro,
0: scusa, no, figaro, scusa.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo stupor,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la nostra casina.
1: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: E insiste quel pazzo.
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rubini.
2: Vuole.
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, mai.
1: Figliamo questo bagno.
2: Cosa c'è, le vedrò.
1: Dunque tu.
0: E salta in giù.
1: Ma perché?
0: Che timor.
1: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappe un sussurro forduso. Ora il grido ste, l'ho scritto biglietto.
0: Ah,
1: salta in giù.

0: quante saran queste carte che per
1: meste forgi la me
2: sono in trappola sono

0: Dunque. Dunque.
1: Giusto.
0: Coraggio. Oh, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Il suggello.
0: Rispondi.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiude.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il riporto!
0: E no, potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Ordite di la bocca, o signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io cadea. Perfidi, io voglio.

pagasse, il pagasse, la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio, e a un incognito Figaro ricurre.

lasciarti in pace, non può questo contento, tu non nascesti a parte, per dare.

0: Pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: Così amara.
1: Se sposa io sarò del mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: Vince superba.

0: sorgente d'uomo. Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
1: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
1: Come?
2: Cosa?
1: La prova! Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
1: questo
0: al mio braccio impresso geoglifico
2: una scatola impressa un braccio destro.
0: E a voi chi il disse?
2: Oddio! E adesso?
1: È vero, sono io. Chi?
0: Chi?
1: Chi?
2: Raffaello!
0: E i ladri ti rapir
1: presso un castello.

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
2: sua madre,
3: sua madre,
4: sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

che a te lo dirás, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te si lo dirà.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di informare.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Ti si leggeva in frozza. Il dispetto e la rabbia. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in loco. Scrivi. Che io scriva? Ma signore,

God, where have you all gone? Oh, this is indeed marvelous. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo.

0: te, barbarina Semani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: che vorresti ballar col piestro. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero del terrazzo, lasciate fare lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, questo ordito.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestito già sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come i patroni

0: pensare ci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo ho più di bugio dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Maglieretta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.

0: Nicola!
1: Son! Son quelli che invitasti a venire!
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente. Ed essa...

Dio incominciò mai a fare il scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

cantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mori pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono mentre

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto noi dico. Sirene che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

Abbi, anziano dopo, abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciamo. Io voglio qui celarmi.

0: crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco.
1: Presto.

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Non

0: tacete!
1: Questa è la contessa, a lei giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con cario vi farò. Oh!

0: schiaffo!
1: Che schiaffo! Questo! Schiaffo da questo!
2: Au! Au! Non battere così presto!